bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibidi bidibid